Russa veda go russa za fa russa russa russa russa veda ga russa za fa russa russa russa appressa is per ta capessa ya russa con una mossa maliziosa la repassa wait wait.

Quella fa colombrina e quella chiusa a pizza, sta rossa malubina, di casa fide fa. E a gente vede che rossa si fa rossa, rossa, rossa, e vede la rossa casa fa rossa, rossa, rossa.

0: serii cinematografiche sul suo ciò che si muove in un cinema di Arcana Congo della Cina Smith Show Mauritania quindi la roba c'è che esiste la radio attiva è la radio
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
2: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
3: Really? Jody Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
5: Hello.
6: Ovo je odkucavanje do podne.
7: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Il paracadutista Agostino salta dal camion tutte le sere nella stessa pociangara. Con il coltello da Boy Scout entra nella casa e mangia tutti i biscotti. Prima quelli del cane che è malato, poi quelli della contessa. Agilmente sale sul tetto e si mette a suonare il flauto.